Buongiorno Radio, Seba, grazie per la compagnia, musica eccezionale, per le notizie, per tutto. Un forte abbraccio. Grazie.